0: Ida.
1: Giorno dopo giorno,
0: dia pois dia,
1: l'aspetterò,
0: la esperarei,
1: passo dopo passo,
0: passo por passo,
1: io la cercherò,
0: io la procurarei e la troverò.